0: non una parola. Vinciate, non m'ingolfo. Io mi chiamo Bardolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
0: Siamo d'accordo, l'arcano custodirei.
1: Son sordo e muto.
0: Siamo d'accordo tutti?
1: Sì.
0: Qua la mano.